codacimo fuori. Primavera, ma quando scimo fuori sarà. Ma quando scimo fuori sarà. Ma quando scimo fuori sarà. Yeah, primavera.

0: Allora primavera, allora primavera, allora wey, primavera, allora wey, primavera, allora wey, primavera, per la mente.
1: R-D-W-A.
2: Ah ouais.
3: C'est magnifique.
4: Bravo.